Yeni adoye nkuna ibidi mechi. Minkwa nenyina. Na metina eradifi ta.

Diasi. Sister Kuya Nina Bushia Dera Diasi. Mami Connie Nina Bushia Dera Diasi. Yauchini Nina Bushia Dera Diasi. Mata Nina Bushia Dera Diasi. Christy Nina Bushia Dera Diasi.